così, m'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola.

scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi, t'ho servito, ti ho mai detto disgraziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Sì, spara. E spara. E spara.